perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.